nel mondo, una delle infermità, convirtiti sostropa della guida di Mansè, che date sapete che con saliva in animale, mordendoti la lingua, poi poco mi ingagna, la mosca potere detrás.